Atenda hangu baba wangu. Akakabwata mbukuru wele nangu. Jango festi falai. Anoa akarasiwa na baba wake. Marinezro ando. Anoti batale. Aywa sorai murukare. Mari akuchengete wewe nyu. Uchengete pakanaka. Zorai murugare. Baba la festi farai. Baba wedu madisia singa bodifungi zirenai.